0: si chiude il Flight Case di Daniele Petit, dischi di Jerry.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di ritmo
1: da 7 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Vivi la musica di Remo. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Remix.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

0: istante meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: così si parte la mattina.
1: Siamo un po' esauriti oggi. Ieri abbiamo fatto tardi e forse avete capito dove siamo stati.
2: Cici, facci vedere le tette.
1: Non siamo stati lì.
2: Ci torniamo però. Non siamo stati, ma ci torniamo.
1: Allora, Marco Corona e Marchino cominciano l'appuntamento qui. Good Morning Forever Young su Ritmo 80.

0: parliamo delle nuove app.
1: Le app che si possono scaricare, perché ce ne sono di nuove ogni settimana, ogni giorno.
2: Per esempio, questa è un'app nuova.
1: Sì.
2: Serve per trovare il pesce fresco.
1: Ah, ok, okay, quindi pesce... ti dici, oh, oggi voglio fare qualcosa di pesce.
2: Allora tu cerchi qua, scarichi questa app che si chiama La Pescheria e ti dà grasse risate. Ricordi?
1: No, allora mi raccomando, quando ascoltate questa rubrica, munitevi di risate anche finte. Come questa.
2: Esatto. Poi, attenzione, poi questa app è favolosa perché è un'app che ti ricorda le cose che devi fare. Cioè, andare dal dottore, dal gommista, andare a pagare le tasse.
1: Effettivamente è un'app che serve perché noi tutti siamo oberati. Devi apportare di qua, come si chiama?
2: Scaricate l'appuntamento, va bene? Poi velocemente, questa è un'app per trovare il luogo dove fare l'aperitivo.
1: Ah, ok.
2: E
1: quindi
2: si chiamerà
1: l'aperitivo.
2: No, l'apero. Chiudo.
1: Vedi che chiudo. Grazie risate.
2: Chiudo con l'app solo per le forze dell'ordine.
1: Come?
2: E per i carabinieri.
1: Ah, quindi carabinieri che siete in ascolto, c'è un'app appena uscita per
2: voi. Esatto, l'appuntato.
3: Good morning, Forever Young.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Eccoci qua, dopo la sigla. Scusate, ho deglutito proprio in questo momento in cui andava la sigla. Siamo qua in questa mattinata Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K per sapere quali sono i due segni fortunati di oggi.
1: Allora, io per scoprire quali sono i segni, come sempre mi ispiro oggi, ho letto
0: alla realtà.
1: Ieri ho letto i compiti delle elementari di mio babbo.
0: Come hai fatto? Hai trovato un quaderno?
1: Ho trovato un quaderno molto bello.
0: E cosa ti ha dato? Cosa ti ha fatto capire?
1: Mi ha fatto capire che uno dei segni fortunati di oggi è pesci.
0: Oh, sentiamo, vai.
1: Approfittatene del transito favorevole dei pianeti. Per pensare alla vostra salute fate schifo. Non ho letto male le virgole.
0: Vai.
1: Allora, approfittate del transito favorevole dei pianeti per pensare alla vostra salute.
0: Perché?
1: Fate schifo.
0: Benissimo, okay. Sono contento di quelli dei pesci.
1: Esatto.
0: Secondo segno fortunato.
1: Quaderno nuovo.
0: Sì, adesso. Adesso dimmi che c'è il segno del quaderno
1: sì,
0: nuovo.
1: C'è, cari amici, nati sotto il segno del quaderno
0: nuovo. È a settembre?
1: Nuovo. Più o meno. Belle le prime pagine che si scrive sul duro, poi diventa brutto.
0: È vero.
1: Metafora della vita.
0: Sì.
1: E dopo questo pensate, riflettete e ci sentiamo domani, sempre forse.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Signore e signore, ben ritrovati. Marco Corona, Marco Mainardi. C'è il ritmo giusto con la musica giusta e poi arriva anche qualcuno che ci dà una mano. Ci viene il terzo uomo, è presente?
1: Il terzo uomo, esatto, esatto.
0: E che uomo è questo?
1: È lui, il nostro mago, il mago di Meldola, colui che risolve, non dico tutti i problemi, ma dà risposte.
0: Ma perché non pensa prima ai suoi?
1: Ci sarebbero prima. Effettivamente, Corona, è una bellissima domanda.
0: Però questa non è la domanda che è stata fatta al mago di Meldola.
1: Potremmo fare come un'ultima domanda, ma perché non si cura? Mago, allora, sono Marco da Rimini,
0: sì.
1: Marco anche lui da Rimini. Vorremmo sapere perché lei non si cura.
0: Esatto.
1: La faremo prima.
0: Come lo fate? Ok. Comunque lasciate un messaggio sulle nostre pagine social, pagina Facebook I Marchini, quella Instagram
1: è I Marchini 2007.
0: Ok, K. Lì potete lasciare un messaggio che noi giriamo al mago di Meldola, questa ridente località in provincia di Forlì Cesena, quindi in Romagna. Allora,
1: come direbbe l'Apo, siamo sul pezzo. Questa la conosco, la capiscono in pochi.
0: Perché?
1: E niente, poi te la spiego dopo.
0: Perché la domanda è...
1: La domanda è: dove si possono trovare i migliori tartufi?
0: E questo è Gianluca che ce lo chiede. Allora sentiamo e rigiriamo la domanda al nostro mago.
2: Ciao. Sono mago di Meldola.
1: Esatto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ma tu forse ti troverebbe da qualche parte?
1: Ma grazie a ca... No, vabbè. Dove?
2: Roma.
1: Roma?
0: Roma.
2: Milano. Si troverebbe lì.
1: Lì si troverebbe.
2: I tartufi,
0: sì.
2: Cinzia. Facciamo.
0: Cosa?
1: Briaco oggi.
2: I tartufi. Non lo so se l'abbiamo trovata da qualche parte.
1: Non so,
0: ma dove si...
2: così, dai.
0: Ma dove si trovano? Dove dobbiamo andare?
2: Roma.
0: Okay. Sì, che sono
2: ciao.
0: Capitale del tartufo. Roma e Milano.
1: Ma che alba.
0: Infatti, secondo me,
1: ma
0: il mago
1: che Sant'Angelo invado. Ma che acqua lagna.
0: Ma esatto, che stiamo parlando proprio dei posti
1: a Milano, là proprio in mezzo. Milano, in mezzo all'asfalto.
0: Sei sicuro che sono tartufi quelli? Per me è qualcosa.
1: Cioè,
0: dei cani.
1: Lo sanno tutti che a Roma, un grande raccordo annuale.
0: Sotto è pieno di tartufi. Il problema è che sono sotto. E quindi magari molti non sanno.
1: Non ci vuole un cannone.
0: Un cannone ci vuole per immaginare.
1: Allora, mago di Meldola, grazie.
0: Grazie. Mago, senta, com'è lì il tempo?
2: Piove.
0: E comunque, detto tra noi, se lo fa lui, non potremmo farlo noi che rispondiamo.
2: Voi no,
1: non possiamo.
2: Non siete
1: mago.
2: Mago di Meldola.
0: No,
1: tu non sei abbastanza mago.
2: Io sì, voi no.
1: Esatto, lui è molto più mago di noi.
0: Certo.
2: Mago di Meldola.
0: Mago di Meldola. Sì, abbiamo capito.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo.
2: Mago di Meldola.
0: Sì, allora potrei farlo anch'io.
1: Voi no.
0: Oh, ma senti ancora. Ho capito.
1: Chiudi. Mago di Meldola. Grazie. A mai più. Fab. Young.

Lascia Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: ci saluta già perché sa che con questa canzone siamo arrivati al termine della prima ora.
1: Già, il tempo vola quando ci si diverte. Torniamo tra poco.
0: Ma io te ti stai divertendo?
1: Un po'.
0: Chi è che non ti fa divertire?
1: Te.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Sono le 7:03.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Darder, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: La parola adesso a Marco Corona.
1: Grazie.
0: Perché vi spiegherà questa rubrica che ormai dovreste averla
1: capita. Ma sì, perché da quando noi cominciamo la seconda ora qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young abbiamo questo spazio dedicato a una canzone, ma non è una canzone qualsiasi.
0: Prima di continuare, cari ascoltatori, potete andare sul sito www.ritmo80 e fare compilare, insomma,
1: un forma,
0: il solito come
1: è un forma.
0: È un form per sì. abolire questa rubrica. Abbiamo già raccolto una firma che è la mia. Potete continuare a scrivere, insomma, due anche mio fratello, grazie, a posto. Vai
1: allora. Dicevo che questa rubrica praticamente vi rilassa un attimo in questa giornata,
2: nel senso, la rubrica
1: tra poco praticamente sentirete un lento che dà la possibilità a chi è ancora sotto le coperte di rigirarsi dall'altra parte, e guarda caso infatti si chiama

0: cos'è?
1: Zucchero filato. Amici, parliamo della novità degli ultimi mesi.
0: Ma cos'è?
1: Lo vedi questo cilindretto?
0: Sai dove te lo vuoi mettere? Perché cioè, sono entrato.
1: Sigaretta.
0: Come dicono in Romagna, gli anziani, la sigaretta.
1: Sigaretta, cioè, usa e getta. Allora, dunque.
0: Allora, aspetta, allora, spiego un po', perché io non fumo.
1: Ci sono le sigarette, quelle compre. Le sigarette compre.
0: Sì, quelle nel pacchetto, dai.
1: Okay. Poi le sigarette che fai.
0: Sì.
1: Le sigarette che fai.
0: Quindi prendi la cartina, esatto, il tabacco e te la fai da solo, che io non mi sono mai chiesto. Ma
1: vabbè,
0: perché?
1: Poi ci sono le sigarette, quelle elettroniche.
0: Giusto.
1: Attenzione.
0: Queste erano le tre tipologie.
1: Ok, sigarette elettroniche che tu ricarichi con una chiave USB, sì, USB, e poi gli metti il liquidino.
0: Esatto, per avere, diciamo, il sapore. Esatto. Fumare qualcosa che ha un gusto.
1: Ma qualche genio ha inventato questo cilindro, che è la sigaretta elettronica usa e getta. Cosa vuol dire? Che qui non devi attaccare la USB.
0: La USB.
1: Non devi mettere il liquido di ricambio.
0: No.
1: Questa ha 600 tiri. 600 tiri, poi muore. Poi non fa più un cazzo, se lo vedi.
0: Te li conti però?
1: No, non li conto. Vedi che adesso io faccio un tiro, vedi?
0: Sì, vai.
1: Si è illuminato. Quando questo qui non si illumina più
0: vuol dire che è morto.
1: Dopo non si sa dove va buttata questa cosa.
0: È vero, cioè non c'è scritto. I topi.
1: Non lo so, è di metallo.
0: Guarda,
1: di
0: l'ha presa quel ragazzo lì.
1: Allora, quanto costa? Quanto 600 tiri di
0: zucchero filato?
1: Perché questo cosa, 8 euro ci sono vari
0: 8 euro 600 tiri.
1: Attenzione, perché questo che ho preso stamattina, che non si sfanga, se preferivo un pugno nella faccia, è zucchero filato.
0: Ma cioè chi è che si è messo in testa di fare un aroma così?
1: Allora, io l'altro giorno l'ho preso uno alla Coca-Cola.
0: Sì, okay? Faceva fare i rutti.
1: Ho fatto un tiro alla cola. Ho fatto un tiro.
0: Sì.
1: E casualmente mi è caduto dal finestrino. da quanto faceva schifo. Oggi ho provato lo zucchero filato.
0: Perché
1: non lo butto alla finestrino, ma che non fa, ma penso nel differenziale.
0: Nel differenziale.
1: Per fare un tiro?
0: Per fare un tiro, no.
2: Good morning, Forever Young.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su AutoCrew.

0: su Ritmo 80 c'è solo Marco Corona. E Marchino?
1: Non ce l'hai più.
0: Come non ce l'ho più?
2: Ah, ma allora?
0: Ma mai bene, no, ma benissimo, anche perché adesso ci accompagna la zuppetta.
3: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
4: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
5: Ah sì, la zuppetta.
6: Contatevi.
7: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
8: Questa zuppetta è un programma da capra.
9: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
10: Mercoledì 27 maggio 2026, 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Oliviero.
11: 0-4 camarero, passo capitante di...

0: Il pensiero positivo.
1: Voler essere del proprio tempo significa essere già sorpassati.
2: Ti piace la Nuova Zelanda?
3: Preferisco la vecchia Romagna.
0: Le frasi del cinema.
4: Scusi, eccellenza, mi scusi colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è legittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale, scusate, era solo per precisare e lanciare il dibattito.

0: Il proverbio:
1: quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata.
2: Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba. È chiaro?
3: Chiaro!
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: socio, queste ultime se mi viene da ridere, in queste ultime settimane, scusa, abbiamo deciso di essere un po' più sul pezzo, esatto, perché ci criticavano il fatto che le notizie non erano
1: intanto
0: proprio nuovissime.
1: Io chiamo un mio amico. Pronto? Oh Gianluca, ciao, mi presti una moto? Cos'è? La tua moto così, quella che va, quella più rotta.
2: Scusate, mi serve una moto. Allora, la notizia.
0: La notizia sul pezzo. Vai.
2: Allora, un incidente dai risvolti bizzarri.
0: Perché?
2: Un 35enne inglese, dopo essere caduto dalla moto,
0: sì,
2: ha avuto un'erezione lunga 9 giorni. 9 giorni.
0: 9 giorni di allora, continuo.
2: Frena. Questo casca dalla moto.
0: Sì.
2: No? Si sbuccia, si avrà qualche male. È la cosa che ha 9 giorni di erezione.
0: Di erezione.
2: Allora, innanzitutto che moto avevo io?
0: Esatto.
2: C'è la
0: ne parliamo tra poco, magari. Sì. Adesso ascolta, chiediamo un attimo informazioni, perché in tanti si sono informati, no?
2: Ma qui vedo delle donne che scrivono, dicono: mi interessa per mio marito. Un altro fa: che moto era? Dov'era la strada? Non è per me, è per un mio amico.
0: Sì, come no, certo.
2: Va bene. Comunque, capita. Può capitare di cascare con la moto.
0: Sì.
2: E la conseguenza?
0: E la conseguenza è che è la prima volta che sentiamo che uno casca dalla moto. Di solito uno si rompe
2: qualcosa. Invece no, proprio questo è più in forma di prima.
0: Più in forma di prima.
2: Vabbè.
0: Senti, ma no, io, allora, detto tra noi, sì, no, non interessa, è mio cugino che voleva sapere.
2: Sì, sì,
0: si è capito di che marca era, cioè che modello
2: ma
0: era questo?
2: Allora, innanzitutto questo, chiedo anche se si può andare bene con lo scooter.
0: Esatto.
2: È che son 9 giorni, facciamo un paio, capito?
0: Anche un paio basta.
2: Comunque la moto,
0: voglio sapere che modello era la moto di questo che è cascato, ha avuto un'erezione per 9 giorni consecutivi.
2: Era un enduro.
3: Good morning, Forever Young.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: È il caso di chiudere la seconda ora di Ritmo 80 qui con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K. Torniamo però tra poco, anche perché ci sono ancora tante cose.
2: No, un'altra ora.
1: Sì, mi piace.
2: L'entusiasmo. L'entusiasmo. A tra poco, rimanete con noi, entusiasti. Ciccio.
3: Sono le 7:50.

0: Giuni Russo, Mediterranea, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta alta.

0: Intanto arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Le parole di Leone XIV, che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
1: Pare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto: faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Ancora 3 vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabor per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
2: Ho cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Green

0: È il momento del disco Marchini.
1: Volevo salutare in questo nuovo appuntamento dei Marchini con la K, non solo quelli che ci seguono in radio, ma i tanti ragazzi. Io so che ci ascoltano direttamente dal loro appartamento, condiviso. No. I coinquilini, salutiamo una categoria, i coinquilini.
2: Bello, bello, bello.
1: Perché credo... sono lì che ci seguono con la radiolina.
2: Palestra di vita, la coinquilinità.
1: Sì. Tu ci sei passato?
3: Sì.
1: Purtroppo sì. E non sempre si va d'accordo, no, anche perché ognuno ha le sue abitudini, ognuno...
2: ha le sue manie, le sue modi di fare.
1: E allora c'è praticamente qualcuno che ha scritto una canzone proprio nel rapporto con un amico. Perché alla fine, se è amici, bisogna dirle le cose.
2: Esatto.
1: Cioè, si dice sempre così: se sei mio amico, me lo devi dire.
2: Vai, è vero.
1: Sentiamo
4: il disco dei Marchini della settimana.
2: Sentiamo.

0: Sì, allora, quando praticamente uno gliele canta l'amico,
1: gliele canta male, ma gliele canta.
0: Questo chi era?
1: Questo era Smash Bosh. Non lo so, non ragazzi, lo so. Però è un argomento sempre così frivolo.
0: Esatto.
1: Ma noi parliamo di rapporti interpersonali.
0: Assolutamente, perché noi prendiamo magari una cosa che lì è simpatica, ma andiamo in profondità.
1: Andiamo in profondità.
0: Perché dopo il disco Marchini segue approfondimento e dibattito. Una volta facciamo così proprio perché volevamo far capire che sembriamo dei cretini.
1: Ma noi ci mettiamo della cultura. La cultura. Allora, ragazzi, questa canzone serve semplicemente per dare il là, no? Per dare il là a una situazione che si sta generando, si genera.
2: Davvero?
1: Quando si vive in compagnia, ma anche in famiglia.
0: Sì, vero, vero.
1: Se avete figli adolescenti lo sapete, insomma.
0: Ci sono i calzini che camminano da soli, ormai. Vanno in lavatrice da soli. Perché
1: cosa
0: volevano dirci gli autori?
1: Gli autori volevano dirci che bisogna avere pazienza. Perché bisogna relazionarsi con le diversità altrui.
0: Certo.
1: E aprire la finestra. E prendere anche la persona e metterla sotto la doccia. Non lo specifica, ma con un pochino di forza la situazione potrebbe migliorare
0: nel rapporto interpersonale.
1: Esatto, quando magari non si apre la finestra, con un po' di forza la apri.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchi.

0: Ciao Franci.
1: Oggi in collegamento direttamente dalle Isole Vergini.
2: Addirittura.
1: Ci siete mai stati?
0: No.
1: Sono qui per la frase motivazionale.
2: C'era bisogno di andare lì, scusa.
1: Ti diranno che certi sogni resteranno solo sogni. Ma non è vero.
0: No.
1: Gli incubi si avverano.
0: Ecco,
1: ciao
0: bene.
1: Marchini.
3: Grazie. Ciao. Che bella giornata davanti.
1: Ciao Marchini.
0: Ciao.
2: Basta, non salutarla più.
4: Good morning, Forever Young.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo.

0: Signore, sì.
1: Vuoi un tic tac?
0: No, dai.
1: Solo due calorie.
0: Solo due calorie?
1: O cioè, ogni caramella.
0: Ah, tu quante ne hai mangiate? 2.000. Allora, caro Marchino, la macchina.
1: Perché... Allora, la macchina. Abbiamo che in casa abbiamo cambiato macchina.
0: Oh, perché no, sono le scorse puntate. Se ve le siete perse, andatele a recuperare. Allora, abbiamo parlato del fatto che Marchino ha cambiato macchina.
1: Sì,
0: ed
1: ancora...
0: è una cosa fondamentale.
1: Esatto. Allora, abbiamo cambiato macchina. Però cosa succede? Che se andate al concessionario, tu guarda, compriamo quella macchina lì,
0: sì?
1: Ti do indietro la mia.
0: Va bene.
1: Quanto sconto mi fai? Allora, lui mi ha chiesto cosa c'ha questa macchina, i chilometri, gli anni.
0: Sì.
1: Ha inserito tutto nel computer.
0: E cosa è venuto fuori?
1: Gli devo dare 100 euro.
0: E poi ti è andata bene.
1: È andata bene. Comunque, la macchina gliela devo consegnare.
0: Okay,
1: gliel'ho consegnata,
0: sì.
1: Però prima di consegnare, non dico che ho dovuto pulirla perché non gliela pulisco, ma ho dovuto svuotarla.
0: E quindi quello che hai trovato all'interno?
1: Inizierei dal.
0: Dal settore.
1: Bauletto.
0: Bauletto.
1: Bauletto. Ho aperto il bauletto. Cos'è sta roba?
2: Cosa ha trovato Marchino all'interno del bauletto?
1: Allora, dentro il bauletto,
0: sì?
1: Ovviamente ci sono tutti i documenti, il bollo, queste cose qua. E poi ci sono le istruzioni dell'auto. Perché
0: oh,
1: tu...
0: è vero!
1: Mai
0: ma
1: aperto.
0: Chi l'ha mai aperto?
1: Mai aperto.
0: Secondo me
1: non tutti
0: nessuno.
1: Poi ho trovato
0: poi
1: le multe.
0: Oh,
1: due multe.
0: Quindi vabbè, non l'hai pagata.
1: No. Caramelle!
0: Caramelle! Tic tac, ecco perché.
1: Le goleador. Allora, le goleador, ho scoperto che stando lì al sole per anni
0: si muovevano.
1: Sono degli animali, non so cosa sono fatte, però li ho prese proprio con i guanti.
0: Con i guanti.
1: E li ho buttati via.
0: Okay.
1: E vedevo dentro il bidone che il bidone si muoveva.
0: Fermentava.
1: Esatto.
0: E poi cosa hai trovato?
1: Appunti vari. E le penne. Oh cazzo, ne funzionasse una. Le tasche laterali.
0: Dove di solito si mette, attenzione, la pettorina catarifrangente, se
1: no,
0: naturalmente no.
1: No, io quello no.
0: Un deodorante da spray da.
1: No, io ho trovato cartacce.
0: Beh.
1: Biglietti dei parcheggi.
0: Ah, quelli.
1: Ce n'era uno del 2004.
0: Addirittura.
1: E poi multe.
0: Ma... oltre volete anche laterali.
1: Esatto.
0: Non sapevo dove metterle.
1: Non sapevo dove mettere. Poi, attenzione. Baule. Nel baule dietro.
0: Oh, vai ad aprire dietro. Che macchina avevi intanto? Così facciamo un
1: grande
0: po'.
1: Grande punto.
0: La grande punto. Sì.
1: Ho trovato tre ombrelli.
0: Tre ombrelli. Oh.
1: Di cui uno che si era incastrato tra il sedile.
0: Sì.
1: E insomma, non è difficile spiegare. Però era lì da secoli.
0: Da secoli.
1: Tutto ruggì, la punta arrugginita. Proprio
0: bello.
1: Poi tre ombrelli, ho detto.
0: Sì.
1: Libri.
0: Ma libri quali?
1: Allora, ho la porta di Cesenaro, non so cosa, un porto di Cesenaro. Non so come c***o fate arrivare un libro sul porto di Cesenaro.
0: Sul porto di Cesenatico, che magari ti sei ritrovato quella volta lì, guarda, neanche per incartare il pesce.
1: Sette asciugamani.
0: Come sette?
1: Ne so, sette asciugamani.
0: Ma quali? Aspetta, asciugamani da casa o asciugamani quelli
1: da
0: spiaggia?
1: Da casa.
0: Cosa ci facevi?
1: Non lo so. Sette asciugamani.
0: Ma ti facevi il bidet lì?
1: No. E poi ho trovato il CD di Ligabue.
0: Quello è un bel ritrovamento, perché dici, dov'è che l'avevo messo?
1: Dentro la custodia di Peppa Pig.
0: Quindi
1: dove cazzo è Peppa Pig? Quindi, per favore, se qualcuno di voi ha trovato il mio
0: CD di Peppa Pig, cosa deve fare?
1: Lo deve rompere.
0: Rompere,
1: non le voglio più vedere.
3: Good morning, forever young.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: così così.
1: Eh sì.
0: È andata così così.
1: Nel senso che noi abbiamo, ci abbiamo messo il nostro, no? Ci siamo impegnati. Però.
2: Però è così. Però le cose importanti, Refe, diciamole. Qualcuno ha smarrito un gatto rosso?
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Guardavo su Facebook.
1: Gente che chiede se qualcuno ha trovato
2: un gatto rosso.
1: Allora, ricordiamo, dal gruppo 6 di Villa Ceccolini. Gli amici della Puglia dirà: ma dov'è Villa Ceccolini? Allora, aspetta un attimo che facciamo mettere la musica da Daniel's Jack. Allora, Daniel, mettiamo un attimo musica Quark.
2: Quark.
1: Villa Ceccolini.
2: Ma doveva salutare?
1: No, sì, però.
2: Villa Ceccolini è un paese di 2000 abitanti, posto a nella periferia. Nella periferia di Pesaro.
1: Nell'italiano.
2: Villa Ceccolini è famosa per due cose.
1: Vai.
2: Le pesche di Baronciani.
1: Sì.
2: E Marchino.
1: Baronciani chi è?
2: È un signore che
1: coltiva. Ok, perfetto. E i Marchini?
2: E i Marchini.
1: Cioè, praticamente Villa Ceccolini ci conoscono.
2: No, Marchino.
1: Sono te, io ho capito i Marchini. Pensa te che roba.
2: E Villa quindi... Ceccolini è molto anche rinomata per il fiume.
1: Quale?
2: Non c'ha un nome.
1: C'è un ruscello, una roba lì.
2: Un ruscello artificiale.
0: Chi se ne frega.
1: Allora, torniamo domani. Good Morning Forever Young con Marco Corone e Marchino a partire dalle 6 su Ritmo 80.
2: È vero.
3: Marchini via.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1900

dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same. Dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Imagination, Body Talk e Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: quanto sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È un mese particolare, quello di maggio, e ovviamente un mese che ci accompagna verso la calda stagione non può essere che pieno di grandi successi da ballare. Insomma, è proprio questo il succo della Rit Parade di oggi, che si occupa del mese di maggio del 1981. Un saluto a tutti quanti voi, amici Forever Young dell'Elle Procida, e benvenuti qui su Ritmo 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra Rit Parade, occupata dagli Orchestral Maneuvers in the Dark. Qui siamo pronti a farvi ballare con Enola Gay.

canzone che segnò un po' un cambiamento nello stile sia musicale che di look dei Village People, ma che ebbe grandissimo successo nel mese di maggio del 1982. Erano i Village People con 5 o'clock in the morning a conquistare la posizione numero 3. Saliamo di un gradino più in alto per ascoltare gli Human League, un'altra delle canzoni forse più famose di quel periodo. Si chiama Don't You Want Me.

il sound degli Human League, capitanati da Philip dal bel ciuffo. Ok, piazza questa band al secondo posto della nostra Hit Parade con Don't You Want Me. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare ovviamente la canzone più forte della nostra classifica, e al numero uno della nostra Hit Parade ci sono gli Imagination, una canzone a mio modesto parere davvero fantastica. Si chiama Just an Illusion.

0: diventata poi negli anni assolutamente un'icona degli anni 80. Questo motivo, che si chiama Just an Illusion, piazza gli Imagination al vertice della Hit Parade del mese di maggio del 1982. Hit Parade che si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Come sempre un saluto da Lele Procida a tutti i Forever Young all'ascolto. Vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Consiglio Fresco Citterio. Dal 1878, Savi Felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Car.

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10 in punto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Level 42, To Be With You Again e Enya, Orinoco Flow.
1: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33,5 gradi è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro, di cui subentrano in possesso, e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 punti, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Good morning forever young.
10: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Fo su Deghi.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 27 maggio 2026, 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Oliviero.
6: Terzero, quattro, camarero, pasca, mi dà il dinero.

0: Il pensiero positivo.
1: Voler essere del proprio tempo significa essere già sorpassati.
2: Ti piace la Nuova Zelanda?
3: Preferisco la vecchia Romagna.
0: Le frasi del cinema.
4: Scusi, eccellenza, mi scusi colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è legittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale, scusate, era solo per precisare e lanciare il dibattito.

0: Il proverbio:
1: quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata.
2: Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba, è chiaro?
3: Chiaro!
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Ci stanno tutti i zeri che organizzano una festa in discoteca e si presentano là, tutti che ballano, chi beve, chi si embriaca, stanno i butta fuori alla porta e tutto. A un certo punto alla porta si presenta un otto tutto coatto, arriva davanti al butta fuori, il butta fuori lo guarda e fa così: a deficiente mentale di qua la città.
7: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Siamo solo noi,
7: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982, Daddy Hall, Family Man. Dal 1983, Bananarama, Nana Hei Hei. Dal 1990, Tears for Fears, Advice for the Young and Heart. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 11 e un minuto.

0: Latte Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's

0: McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
3: perché se non Dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
7: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
8: Ok, ecco la radio in diretta.
7: Ritmo 80, basta la parola.
8: Ciao da Ritmo 80.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata.

prontissimi, prontissimi anche oggi con anche questa volta con Gimme Four, Gimme Four, è veramente un po' torinese mi è uscito. Quattro canzoni rubate a quattro decenni diversi, si parte subito con gli anni 60 e questi sono i Beatles a Heart.

il pezzo del 79 degli ABBA, una delle molte hit pop degli ABBA, veramente hanno fatte tantissime, tanto vero che insomma le loro canzoni sono state usate anche per un bellissimo musical che è Mamma Mia. E la prossima invece no, credo sia stata mai usata per un musical, ma comunque è di successo lo stesso. Sto parlando dei Fine Young Cannibals e questa è She Drives Me

0: Cannibals al 89, un successo internazionale, mondiale, spettacolare, prima ancora gli ABBA e prima ancora i Beatles. Ragazzi, ma sentite i titoli che mettiamo, gli artisti che mettiamo, ma vi rendete conto di Gimme 4? Che potenza! Va bene, vi do appuntamento alla prossima, grazie a tutti da Marco Greco, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. We'll be right back.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free.

Frusti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Check. 80.

0: Mamma Maria.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio, un accordo è vicino ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente, gli Stati Uniti sono deboli ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra.
2: E adesso le news regionali. Il porto di Ancona si blinda come hub europeo del super yacht di lusso. Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha incontrato il neo presidente di Ferretti Group, delegato del colosso cinese Weichai. Tra i temi caldi dell'incontro, il futuro di oltre 1000 lavoratori, l'ampliamento di cantieri e una decisa svolta tecnologica verso propulsioni ibride, confermando la centralità strategica a lungo termine dello scalo dorico. Sempre per la regione Marche, la giunta dà il via libera al piano sport 2026 con un finanziamento di oltre 1 milione di euro. Tra le grandi novità di quest'anno, l'assessore Tiziano Consoli annuncia fondi specifici per l'acquisto di attrezzature destinate allo sport paralimpico e incentivi per i giovani talenti non professionisti. Si tratta di un piano strutturato in nuove misure che punta a trasformare l'attività fisica in un diritto accessibile a tutti e in un volano di attrazione turistica. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Tutto sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata.
4: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: You're ready.
1: Yeah, boy.
0: Daniel's here. Call it a
2: mix. Masterchef. Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
3: Masterchef.
2: Masterchef 90,
0: l'enciclopedia della dance.
4: Pronti per un altro Masterchef 90 su ritmo 80, tempo di versione corta. Ascolteremo anche questa volta un cicinin, un tratto, una traccia indelebile, anche questa radiofonicamente parlando, che vi darà l'opportunità di, come dire, di assaggiare un po' di quello che siamo nella versione lunga, ogni weekend alle 20 alle 21, quindi versione corta che parte subito con quello di ubriaco, piuttosto carino ed innovativo, ma magari neanche se ne sono accorti quando hanno fatto sta cosa.
5: Vabbè,
4: Whipple Production, From Disco to Disco dal 96.

0: guadagnato un sacco di soldi, non mi sono accorto, ma anche perché. Vabbè.
1: Lo ricordi nel video?
0: No!
1: In questo pressapochismo cosmico vado avanti e vi annuncio il secondo pezzo. Double D, questo è People Get Up dal 92, in marcia Check 90.

0: bella voce, che poi c'era anche un piccolo featuring di una tipa che cantava sotto, ma c'era il controcanto, non se ne è accorto nessuno. Comunque lui l'artefice piuttosto predominante di questa traccia,
1: con la voce bella profonda, bella Sid Black, molto Black,
2: Andy Williams, mi è piaciuto.
0: Saturday, I'm happy this week is over, da 99. Grazie a tutti, è stato bello. Per cominciare abbiamo ascoltato in questa corta Whipple Production con From Disco to Disco dal 96, subito dopo dal 92 salto indietro con Double D e People Get Up, e poi dopo in chiusa Kanye Williams con Saturday I'm Happy This Week Is Over. No, non è over un cacchio, perché comunque noi ci facciamo un gulazzo così tutti i giorni, compreso anche The Weeknd. Grazie a tutti da Cecco, grazie alla parte mixatissima di Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate sempre su Ritmo 80. Ciao.
3: Master Check 90 con Cecco Corbace e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: Hai ascoltato Paul Young, Love of the Common People e UB40, Can't Help Falling in Love.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: coda di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AIMA il tuo clima.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Un altro pomeriggio, un'altra ora da passare insieme con i brani che vi faranno sicuramente ballare anche oggi, promesso. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, sono sempre qua per la prossima ora, sarò con voi, vi disturberò un attimo tra un disco e l'altro. I dischi li manderà Davide Ferradini, che come al solito è comodamente seduto sul suo sgabellino dall'altra parte, e partiamo, dai. Il primo di oggi è di Lily Hood, si chiama Prayer in C.

Ricordo il momento in cui ascoltai per la prima volta One More Time di Daft Punk e ricordo che dissi all'istante: questo disco è meraviglioso. Sai quando una cosa ti piace al primo ascolto? Beh, questo è il caso. Poi Daft Punk erano purtroppo geniali, speriamo che ci ripensino e ci facciano ascoltare qualcosa di nuovo. Magari non succederà, ma comunque noi ci speriamo. Adesso Bob Marley, What Goes Around.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per bancoalimentare.it.

questo è il classico sulle mani e si saltella tutti insieme il disco di Gaia, I Keep On Dreaming. Poi ci sono anche i casi come quello che sta arrivando, in cui un brano, devo dire semiserio, ma comunque di perfetta musica italiana, anche un po' rock, diventa una roba che si balla in discoteca per effetto di questa remix di Molella. Ovviamente sto parlando di Rewind, lui è Vasco Rossi.

L'accoppiata Rewind di Vasco Rossi e Naive Looking for Happiness, devo dire, funzionava abbastanza bene, no? Grazie a Ferrarini che ce la fate ascoltare, sempre ovviamente nel pomeriggio più ballato del mondo, quello che noi chiamiamo i ballatissimi. Siete sul Ritmo 80.

L'atmosfera è quella da club, di quelli seri in cui si ballava la musica raffinata con il cocktail giusto nella mano sinistra e l'occhio ovviamente che andava in giro esplorando la pista, il locale, per vedere se c'era qualcosa di interessante. Ovviamente mi riferisco all'arredamento e alla tappezzeria. Incognito!

Ritmo 80, il nostro pomeriggio, i ballatissimi ogni giorno tra le 14 e le 15. Sono sempre Sabino Pastore e, come al solito, i dischi, di suonarli quantomeno, se ne occupa Davide Ferrarini, che è presente come ogni giorno. Mai un giorno di malattia, mai un giorno di ferie, mai un giorno di vacanza, niente. Non capita mai niente a te, vero Ferrarini? Non succede niente, una piccola ferie, un'allergia, niente, zero assoluto. Vabbè, ma andiamo in prossimo, dai. Questo era di Living Joy, Follow the Rules, ora Soul Central, Strings of Life.

0: L'ultimo di oggi è The Flares, disco uscito nel 2005, che utilizza questo vecchio campione, o meglio la canzone è la stessa, eh? I'm so glad that I'm a woman. Devo dire, lo fa rispettando l'originale in una maniera che normalmente non è una cortesia che non usano sempre quando fanno queste operazioni. Chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, dai, i Ballatissimi tornano domani alle 14, Sabino Pastore e Davide Ferrarini saranno sempre qua, parlo di me in terza persona, che bello, come Cesare. Vabbè, dai, domani ci risentiamo alle 14, state con Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1985 Science System, Stay With Me. Dal 1986, Whitney Houston, I Wanna

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora.
1: Dal 1987, Joey Sims,

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.
1: Mix O'Clock.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Supertramp, It's Raining Again e La Bionda, One For You, One For Me.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran nel dettaglio. Gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo. Già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione, poi risultata fatale.
2: E adesso le news regionali. A 30 anni dal riconoscimento UNESCO, il futuro dei trulli si gioca sulla protezione dell'antico mestiere di costruttore. Ance Puglia e l'organizzazione Varda Park hanno presentato a Locorotondo un piano strategico per salvare le storiche strutture in pietra. I due pilastri fondamentali dell'accordo con regione e sovrintendenze prevedono una normativa unica sul restauro edilizio, con sanzioni severe per i trasgressori e corsi specializzati nelle scuole edili per formare i maestri trullari di domani. Restiamo in Puglia, dove Bari è la città italiana con la maggior crescita sul fronte degli affitti brevi. Secondo lo studio Airmap, tra 2017 e 2024 gli alloggi nel capoluogo sono triplicati, mentre le notti prenotate sono salite esponenzialmente. Un boom

0: che ha fatto decollare il giro d'affari complessivo da poco meno di 5 milioni di euro a quasi 54 milioni, ponendo una forte pressione sul centro storico e spingendo il governatore De Caro e il sindaco Leccese a fare i conti con gli affitti dell'Overtourism. Da Francesco Del Ventoli allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Good morning, forever young.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Slim, i valori della terra.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di maggio del 2004, con le sue belle canzoni, con i suoi bei motivi, a essere protagonista della nostra Rave Parade che sta per andare in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una modella prestata al mondo della musica. Lei si chiama Jamilia e il motivo è quello intitolato Superstar.

una delle canzoni che sicuramente più di ogni altra ci ricordano la bella stagione. Era Turn Me On per Kevin Lidl ad occupare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Hit Parade che viene capitanata dai Ducci, il ritorno della cantante che ha fatto ballare mezza Europa con la sua Dragostea

0: queste addenze iper riduci a capitanare la nostra rifarida, quella relativa al mese di maggio del 2004. Noi torniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per presentarvi i dischi più forti di oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1984, Mike Francis, Survivor. Hey Survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Dal 1986, Pet Shop Boys, Paninaro.

0: fantastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17.

0: 1800. Moving On, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Face to face.
0: Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
11: Face to Face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
11: Face to Face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella,

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: È di nuovo il momento di Ti sblocco un ricordo su Ritmo 80. Ciao a tutti, ben trovati. E anche per oggi siamo pronti per andare a ricordare alcuni oggetti e alcuni programmi televisivi che, se avete vissuto gli anni 70, 80 e 90, sicuramente non vi siete dimenticati. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, ma intanto iniziamo con Madonna, Holiday.

0: Oggi andiamo a ricordare uno dei più famosi videogiochi portatili degli anni 90, il Game Boy, quello classico, color grigio e con il display a cristalli liquidi. Forse non sapete che il Game Boy è nato un po' per caso. Il suo creatore, tale Gunbei Yokoi, mentre andava a lavoro con il treno, vedeva sempre degli impiegati annoiati che passavano il tempo giocando con le calcolatrici elettroniche e allora pensò di creare un passatempo portatile da utilizzare un po' in tutte le situazioni. Ma vi ricordate come si giocava a Game Boy? Far partire un gioco richiedeva una serie di passaggi. Inserivi la cartuccia, accendevi il Game Boy e attendevi la scritta Nintendo che appariva lentamente. E poi finalmente un suono ti avvertiva che eri pronto per giocare. Quante ore abbiamo passato a giocare a Tetris, a Donkey Kong e naturalmente anche a Super Mario? Magari da qualche parte in cantina lo avete ancora il vecchio Game Boy. Sappiate che se è funzionante ha anche un valore. Vi ho sbloccato un ricordo, ma tra poco ne arriva un altro, su Ritmo 80!
1: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E adesso torniamo indietro alla fine degli anni Ottanta, quando in televisione approdò un programma che testava l'affiatamento delle coppie e che consacrò alla conduzione un giovane Marco Columbro. Il quiz si intitolava Tra moglie e marito.
2: Allora, iniziamo questa nostra puntata con una domanda molto semplice. Che cos'è l'amore?
3: So io ne rovino la poesia.
1: Tre coppie dovevano rispondere ad una serie di quesiti, da prima posti ai tre mariti e successivamente alle tre mogli, in maniera che gli uni non potessero ascoltare le risposte degli altri e viceversa. Le risposte date dai partecipanti venivano scritte su delle lavagnette, dopodiché venivano messi a confronto diretto i mariti con le mogli. Se le risposte erano le stesse, il montepremi aumentava di 500.000 lire. La coppia meno affine era la prima ad essere eliminata. Lo scontro continuava tra le due squadre rimaste, che si contendevano la vittoria della puntata.
2: Signor Salvadori,
4: l'amore è quella cosa che ti fa un certo sfrugugliamento dentro lo stomaco, senti quel calore, è proprio una morsa, come se uno avesse mangiato ricci con le spine e tutto, insomma, via, ti senti tutto...
2: Guarda, io non li ho mai mangiati, lo devo...
4: Calore,
2: lo so, ma no, non l'ho mai mangiati, ricci con la spina, neanche senza spina.
4: Nemmeno io, ma deve fare quell'effetto lì.
1: Alcune curiosità. Silvio Berlusconi all'epoca imponeva ai presentatori di indossare la cravatta, ma Marco Columbro, infastidito da questo indumento, decise di indossare il papillon, che poi è diventato un po' il suo marchio di fabbrica.
2: Quando andate a letto, metta a sua moglie una bella maschera antigas.
1: Il montepremi più alto accumulato all'interno di questo quiz è stato di 18 milioni di lire. A vincerlo è stata una coppia presente per ben 12 puntate.
2: Buon proseguimento di serata, domani sera, ciao!
1: Siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
5: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
3: perché se non dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1982, Gazebo, Masterpiece.
2: Masterpiece, you should have seen it, that rainbow with the moon.
1: Dal 1984, Michael Jackson, Thriller.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Moon Ray, Comanchero e Herb Albert, Rise.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
1: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
3: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto. Ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio. Non lo so se come allenatore, come giornalista.

0: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
11: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchi Mele.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri fuori.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
1: Reggae Night, and we'll be jamming till the morning light.
0: Oh. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Hai ascoltato Al Corley, Square Rooms e Wings, Good Night Tonight.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Pazienza. Io sono Pacilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pacilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pacilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi...

0: Sì.
1: Sì che?
0: Sicuro!
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Masterchef
2: 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un Masterchef 90 della durata di 12 minuti più o meno. Per quei pochi che non lo sapessero, quei 4 ascoltatori rimasti in Italia e all'estero tra DAB, FM, streaming, podcast, queste e quelle, noi facciamo un appuntamentone, anzi un appuntamentino tutti i giorni a mezzogiorno e 30, alle 19.30, dicevo, facciamo questa puntata di 12 minuti che è inappropriato chiamare corta, perché è semplicemente la nostra anima dance anni 90 e 2000 racchiusa in 12 minuti, e poi al weekend facciamo la lunga, che è inappropriato chiamare lunga, perché 57 minuti netti potrebbero dare una percezione di lunga o corta a seconda che dall'altra parte si sia abituati ad ascoltare programmi di 3 ore.
0: Ho il termine innovativo, pillola? Pillola di Masterchef.
1: Jerry Scotti aveva 12 anni quando c'era il termine pillola in radio. Cominciamo con W con With or Without You dal 93. Welcome everybody.

W con With or Without You, e adesso arriva, eccolo qua, Shell di Colonia, non nel senso dell'acqua di Colonia ma della provenienza, perché di Colonia d'origine. Hathaway con What is Love dal 92.

0: quest'altra pillola musicale. Non lo userò per molto questo termine, volevo dirtelo. È nata anche questa. Aspetta, corta! Perché è bello dire corta, perché è corta! Noi facciamo la lunga e facciamo la corta, è bello. Comunque è andata questa puntata, abbiamo ascoltato W con With or Without You, Hathaway con What is Love, e poi dopo Tune Limited con Get Ready for This. Ed è andata anche questa bella puntata, è stato bello ascoltare noi.
1: Mi sto incartando, sono finito in un vicolo cieco, non esco, come faccio?
2: Il famoso vicolo cieco.
1: Il famoso vicolo cieco.
0: Ciao a tutti, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80, ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, tuttavia scorrono correnti un po' più fresche verso i Balcani e sono responsabili di una certa variabilità e instabilità. Lungo la dorsale appenninica si innescano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, non esclusi fenomeni di moderato forte e intensità associati anche a grandine, così come tra Lombardia, Veneto e Romagna nella seconda parte del giorno. Per il resto il sole sarà prevalente su buona parte del nostro territorio. Il clima sarà ancora molto caldo, seppur in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
4: Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Radio Ritmo 80 manda.
1: I rimandati.
2: I rimandati.
1: Il meno bello.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo. Good morning, forever young.

0: è semplice.
1: No. No, per niente.
0: Anche al mercato il costo è duplice.
1: Lo vedi, lo vedi.
0: La crisi non ci aiuterà.
1: E quindi? Vai a risa.

0: Tutto a posto?
1: L'acuto non gli è venuto bene.
2: No, perché l'abbiamo tagliata.
1: Ah, ok, ok. L'acuto gli è venuto bene, ma la nostra risa gli vengono bene tante
2: altre cose.
1: Va bene, comunque si parlava di soldi. Si parlava di soldi.
2: Di liquidità, del
1: si fatto parlava, che comunque mancano.
2: Vai in banca e ti guardo come per dire.
1: Che cazzo vuoi? Cioè, vedi che non c'è nessuno.
2: Ti è venuto il dubbio che quando entri parli col totem? Cioè, ci hai fatto caso che le operazioni le fai col totem? Eh?
1: Esatto. Ah, oh, se non c'è il totem, c'è il tipo che sta alla cassa, che un po' gli assomiglia. Sei vivo! Sei vivo, sveglia!
3: Maggio, devo muovo, no?
2: Cioè, lei qua, capito? A parte allora, che si chiama Giuseppe.
4: Giuseppe, ma le bomboniere ti servono stasera o domani? Dimmi che la macchina mi sono stasera.
1: Ma che non mi portale stasera, basta che non chiami più. Bomboniere, va bene che
2: noi
1: sei...
2: non c'entriamo niente con questa cazzo di bomboniere.
1: Ma per carità?
2: Perché manda i marchini?
1: È fatto, è fatto, è fatto.
2: Sì.
1: Va, mi sono quindi... fatto, va, esatto.
2: Ma se mangi le caramelle adesso,
1: Madonna,
2: però,
1: che
2: all'anice,
1: caramelle.
2: All'anice, dove l'hai presa?
1: All'Eurospin, solo lì le hanno.
2: Ti credo. Ti sei fatto una domanda, perché le hanno solo lì?
5: Ma guarda la signina.
2: No, non le ha lì sulla bifernina. Dove ce le hanno queste caramelle? Solo all'Eurospin?
1: All'Eurospin.
2: Oppure?
5: Ma guarda la signina.
1: Alla figlia, alla figlia, alla figlia. Ti voglio al telefono?
2: Sì, esatto, rispondo.
1: Ok, a tra
2: poco. Arriviamo
1: poco.
2: Subito.
1: Che bel programma oggi.
2: Sì, bel programma. Sì, pronto?
6: Ritmo Tanta Manda. I rimandati. Il meno peggio di quello che abbiamo già mandato.

Peso i Blondi. Cominciò così la fortuna di questo gruppo, proprio con questa canzone, nel mese di maggio del 1979. Hourglass rimane ovviamente uno dei più grandi successi di questa band capitanata dalla biondissima Deborah, una delle mie artiste preferite. La nostra riferite continua e ci porta alla posizione numero uno, occupata da una sensualissima Amy Stewart con uno dei suoi primi grandi successi. Questo si intitola Knock on Wood.

era Living Joy con I'm a Dreamer dal 94, un pezzo di quelli che mi hanno indotto a fare questo mestiere, quindi avrebbero dovuto evitare di farlo probabilmente. Ve lo son detto da solo, chi mi hai guardato con quella faccia LED, che anche se non vedo la faccia vedo il LED, capisco che dietro mi stai giudicando. Sì, quando mi fai le tre luci è dissenso, capito? Quando mi fai le due lucette è assenso. A questo punto M&S presents The Girl Next Door con Sell Sell Nugget If You Wanna, tra parentesi, dal 2002, canzone che contiene due campioni, uno della canzone Everyman dei Double Exposure e l'altra di

0: mandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia il tuo clima.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Cadiz,

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
2: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show. Masterjack.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.